illecito! Lecito! Illecito! Oh, ti si manca! Ma c'è un intoppo! Stanca purtroppo, purtroppo, purtroppo! Il troppo! Stroppia, troppia, troppia! Brucia la stoppia! E lo stoppino! Stoppate il ruzzo! Strabuzza il buzzo! La trippa!